0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Buongiorno a tutti, siamo felici di ritrovare per una nuova emissione Canto Nustrale, ma parla giusto appunto di Canto Nustrale. E abbiamo avuto l'occasione, se due settimane passate, di far visente a Messa di Campile, che è stata restituita da una squadra che ha travagliato parecchi anni a Nantes. E dunque stavolta mi ha riparlato di questa messa di vive, la messa di morte di Campile, ma abbiamo un intervenente che ha partecipato a suo concerto qui, a sua restituzione, a suo lavoro, di Miguel Paoli di Gruppo Tavagna. Miguel, buongiorno.
3: Salute a tutti.
2: Allora, dunque, i nostri auditori hanno potuto sentire la messa di Campile, ma mi ha parlato con voi appena dell'origine, come è nata questa voglia di restituire la messa di Campile.
3: Allora, per me è una vecchia storia. Infatti, viene da un fatto che in casa aveva, ma so, già 30 anni fa, aveva un vecchio scagnino registrato e c'era un verso di canti sacri, e sapeva che era di Campile, sapeva che era un certo Giovannoni che cantava, ma era assai difficile un sonno cattivo, mai capito, mica sempre giusto, boge imbulidiato, infine, una fase assai, e poi assai rivocate, ornamenti, e si sentiva che paria gli stesso uomo che faceva i tre boge, allora erano picci. Non so come si chiamano i bici che sono tre, ma
2: yeah.
3: Era qualcosa di stupendo. E vediamo sempre quello scagno, un giorno ce l'era così subito di fare. E poi, quando ho avuto appena il tempo, mi sono messo a stare assente, a provare a scompone tutto, a cercare a seconda, so che la vegia, o asso, eccetera, e a fare macchette non sta. Qua amo proprio oggi, dice radio, non ha l'ordinatore, non ha il logiciele alla posta, ecco, per spiegare oggi, per capire come viaggiava questa polifonia. Dopo ho fatto spese in macchette, per capire meglio, ma l'anno sono passati. E non è che ultimamente, dunque, non so, tre anni fa che ho avuto l'occasione di imparare all'Astri, a una squadra di canterini, che sanno già, canterini, che conoscono già a Badiella, che sono amici mica principianti, da imparare gli stuversi. E dunque, da poi, a poco più di 3 anni, abbiamo imparato questi versi e ci ha permesso di buelli a registrare e anche vilma, ecco, come è passato. È nato tutto 3 anni fa da volontà che avevo, ho già parlato a Gianfranco Luciani che si occupa di atelli di Canto Corso, di Canto Padilla in tutta la Corsica, con USAP di Corsica, e gli ho spiegato cosa voglia fare e mi ha detto che mi interessa questo progetto, pur se non è mica un atelo per i principianti, perché tutti gli altri atelli di Corsica sono per i principianti, ha detto non faccio nulla, questo sarà più patrimoniale. Ma dipende che tu via. E così mi ha dato l'occasione di farlo, perché così no, mi conosco, tutti gli affari che avevamo, attività, affari, ma oggi non si faceva più nulla, non l'avrebbe mai fatto, se non era mica ello, a dimmi, fallo in uguale di la tele di USAP. Donc ringrazio assai a ello e a USAP di Corsica, voilà, e ha permesso che l'affare si via. E dunque siamo stati una doegina, sono passati a Vine, quelli che hanno partecipato a un film con me, che hanno cantato con me dentro su film, Stefano Morel, Eric Biaget, Jean-Luc Lugiani, Filippo Gambotti, ecco, e che si può vedere in quello film.
2: Allora, mi sento un primo canto, e ti hai scelto un canto di A Messa di Vive piuttosto?
3: Per esempio, potremmo sentire un ghiri di Vive, che mi pare assai interessante, assai bello.
2: Allora, stiamo a sentire un ghiri e ci ritroviamo dopo. Che...

0: Ecco, Ughiri è cantato dunque della squadra. Ughiri di Uive, a Messa di Uive, di un paese di Campilla. Allora, si sente un verso, s'assomiglia, fa s'assomiglia, c'è una somiglia, quantunque qua, i versi talinca, un poco, no?
1: Beh, diciamo che c'è soprattutto una sorta dell'armonia, c'è assomiglianza, ma assomiglia mi sarà assai a maniera di cantare di Giovannoni, che era appena, c'era di un enfatico, in una sua maniera di cantare, c'era appena lirico, e questo di noi, non è mica usolo, di sicuro, nei tempi assai cantavano così, anche. Penso a Giulio Bernardini, che cantava appena così anch'ello, benché Pagliellagio in tutto, ma aveva appena su, era appena cultura di lomi d'ondo. E face che di sicuro ci sono esumienze in tutti, con tutti questi versi, non c'è dubbio, non c'è.
0: C'è a messa di i vivi sana, a messa di morti sana, ma non c'è mica usa lutaris. Di l'ordinario da messa, ma certe volte
1: Di
0: anche.
1: l'ordinario, perché
0: Ma si
1: usalutare,
0: canta,
1: boh, noi
0: si canta di
1: cantiamo
0: nuovo.
1: sempre per la messa, ma nei tempi usalutari, credo mica, non mi posso sbagliare, ma boh, da maniera non è mica un canto di a messa. Penso che l'uso si vegia di cantarlo per comunione, ma boh, non era mica un canto di comunione. E questi beraghi, voilà, non c'è mica in campile, cosa appia, non è mica firmato un verso di salutare.
0: Ma c'è un canto di comunione, quantunque, mi
1: C'è un
0: sembra
1: canto di
0: notare.
1: comunione che è proprio di un giorno che è cantato come l'introito, come l'offertorio, ecco.
0: Allora, ma continua il nostro viaggio musicale, stavolta che ti hai scelto come canto, sempre a messa di vivi.
1: Uno che è una messa di vivi, la News Day per me è uno dei più belli.
0: Allora, stiamo a sentire la news e ci ritroviamo dopo.

0: Ecco, la news day di Amessa di Gampil, qui di noi in Amessa di Gampil la news day è veramente particolare per rapporto a ciò che si conta altrove, hein? Penso ai versi di Obozo, ai versi anche d'Italia, è veramente particolare questo verso.
1: Allora, particolare, ma ferma in radio in de l'ambio polivonico di tutti i nostri canti di messa, che qualsiasi paese, e quello che è interessante è che allo stesso tempo sto verso ha le sue particolarità, ma non è mica straniero, voglio dire, non è mica vora di a Bolivonia Gorsa, e si scrive completamente in entra a Bolivonia Gorsa, voglio dire che un basso va sempre a strada di un basso che non conosciamo, e poi a terza di noi. Se le giso questi si bono sente accordi appena più elaborati di radio, e forse chi può non stunare certe volte, si sente della news di chi può non stunare perché sono appena più più rari, elaborati la duetto per aborta ciò come abituato di sente in Abadiello ogni versi sagri di Rosio Zermano, quelli che abbiamo conosciuto meglio.
0: Allora, avete d'altri canti forse o solo a Messa di Vive? Penso per esempio a Utanto Mergo.
1: Allora, dopo ci sono, appena come Usaludari, Udanto Mergo, tutti questi canti qui, sono canti che sono stati rimpiazzati appena in tutti i paesi da canti che sono venuti di Obo e che sono appena fuori di un canto un padiello. Tanto Mergo, Sacramento, Veneremoce noi. Ecco, anche sì. Questa generazione i canti sono venuti, penso, appena Obo.
0: Hanno piazzato
1: al principio di un XX secolo, non so mica esattamente, hanno rimpiazzato canti più vecchi, versi più vecchi, ecco, e per questo che non si giocano mica sempre in tutti i paesi, e in Campile no, non c'è mica Cosapia, non c'è mica né tanto mergo né salutare.
0: Ma ci sono in Russia, Sermane, Italia, enfin, la Giuntese.
1: Allora, dopo ci sono i paesi che hanno tenuto sti versi più vecchi, di sicuro.
0: Allora, continuiamo il nostro viaggio musicale, stavolta due canti di Amessa dei Morti. Allora, penso può essere perché la Giunteso è cantata in padiere, è una meraviglia di un miserere, Minimei. Allora, miserere, Minimei, c'è quello che si canta per Amessa di la Settimana Santa e quello che si canta per Amessa dei Morti, non è mica gli stessi, eh?
1: Allora, qui si tratta di un miserere minimei, a un confonde mica con miserere mei deus. Miserere mei deus si canta appena fa già parecchie occasioni, ma soprattutto si sente durante la Settimana Santa, eccetera. Ma qui si tratta di miserere minimei che fa parte di agumunione, infatti, di un culto di agumunione, di Amessa ai Morti, e bene, in generale, bene sempre prima Ulux Eterna, infatti, perché Ulux Eterna è un'antivona di agumunione, e questo canto miserere minimei bene appena prima. Allora, qui questi è sicuro l'uso esperente da un paese all'altro, forse anche da un pre all'altro, e dunque certe volte ci sono i paesi che hanno denudo su canto, poi ci sono i paesi un canto si è perso, come Ulux Eterna, d'altronde Ulux Eterna non si trova mica sempre in tutti i paesi che hanno isoversi, quindi appena a caso, dice Radio.
0: E poi c'è qualcosa?
1: E questi in Campile siamo fortunati ad avere i due canti che sono firmati, perché Gioia Nonni era un personaggio studente che aveva una sapienza di un canto sagro, di una liturgia, ne sapeva quanti i libri di Tuboli. In cui Razia che l'ha lasciato tutto questo patrimonio durante l'anni 80, quando l'ha registrato tutti questi canti. Ecco.
0: Allora, c'è qualcosa di straordinario di noi, l'abbiamo mai inteso, cantato in polifonia, l'abbiamo inteso cantare da un prete Antonio Peretti, ma di Amessa di Opomonte a una sola voce, e l'ostias et preces tibidomini.
1: Ostias et preces tibidomini, di a seguito, infatti, che è di a seguito di l'offertorio di Amessa di Morti. Le Domine Gesù Cristo, che continua, infatti, hein? E certe volte si sente sta seguita chi gli è cantata in noi. E...
0: Ma non si canta più, l'ha già mai inteso, l'ha già mai cantata. Cioè, ci piantiamo a vindi l'offertorio e c'è mai a seguita. Allora, vi propongo di sentire su Miserere Mini Mei e ci ritroviamo dopo per vindi l'emissione.
1: Vabbè.

0: Ecco su miserere minimi, cantato dunque a messa di morti, non so lux eterna. Allora, a messa di lui è particolare, ma ancora di più a messa di morti. Penso per esempio a Udiessir, con 50 più i preti.
1: Ah no, Udiessir è stato cacciato dalla liturgia ufficiale, per questo anche che non si conta più. E quindi, voilà. Ha ragione, e sarebbe stata la stessa avere Ulibarramè, ma Ulibarramè era così tanto importante da gente in generale, che comunque Uglero è stato obbligato di mantenerlo in Corsica, perché voilà, gente era affezionato da sto canto Ulibarramè. Si buia quanta messa di morti senza Ulibarramè a una certa epoca, dunque l'hanno accettato e così lo cantiamo sempre in Corsica.
0: C'è un verso di De Profundis?
1: De Profundis, no, cosa più non ho mica inteso De Profundis, no.
0: C'è un verso sartinese, una meraviglia, cantato da Ugo di Sartè e da Confraterne di Sartè, ma è meglio, francamente, di cantare così all'uso anche con due voci, cioè come l'ha cantato due o tre volte, piuttosto che di De Profundeur in francese.
1: La Margherita Domini.
0: Ecco, una meraviglia. Allora io so che vi propongo stavolta per compiere Ulibarramè, perché Ulibarramè, perché non c'è mica recitativo, tutto si canta in padella. Di regola nell'Ulibarramè c'è sempre un recitativo, e qui tutto si canta in polifonia, di Uerzi che così.
1: Non penso mica che l'uso sia più stato... gli stessi sono tutta la Corsica, non c'è mica che noi, se tu voli, penso che abbiamo stabilito certe volte, prendo l'esempio di Garchi Berso che ci firmava negli anni 70 e 80, e abbiamo detto così è a Bolivonia Corsa, così è a Badiela, così si va, non penso mica che la fare sia sempre così, si l'usi sono smarriti in quasi tutta la Corsica e sono firmati Garchi Berso a diritto a manca, l'affare è stato così a fine degli anni 70-80. Dopo, imbolidendo appena diritto a manca in tutti questi versi che sono più o meno smarriti, beh, tabedi che l'usi certe volte erano sferenti, e beh, di ciò che accade, e beh, per questo affare di recitativi chi so in privonia o mica, io per esempio per luoghi di Pianello, mori da Pianello, quando i vecchi cantavano a Somessa, e beh, l'uso era donna sferente, perché dirà uno non ta due, uno era in privonia, l'altro verso di radio trovata, l'altra trovata era monodica. Qui non ta campile, beh, mi so visto che era tutto cantato in privonia, e dunque ecco, penso che stusi di mettere a Bolivonia o di mettere la mica, non è mica una regola che ce la piglia a lettera e che dirà l'uso locale o forse ancora, insomma, a presenza di Dale o di Dall'Uomo o di Dale altro, chi fa gira, chi si fa gira così o non si fa gira mica, cioè mica a mettere regole così strette entra la regione. Fa di un barese, se tu vuoi, con l'esperienza di tutto gioco di un teso.
0: Allora, tutto questo lavoro mette in valore che c'è veramente una colorazione musicale in ogni pieve di Corsica.
1: Cioè, ecco.
0: I versi di Castanici, i versi anche in Balagna, di Ubogio, anche di Corsica Sultana. E oggi è
1: sicuro.
0: Peccato, tutto il mondo canta verso di Sermani e verso di Rusio.
1: Ecco, io se tu vuoi, ciò che amo primura con tutto questo lavoro e di sempre ancora, perché io avrei voluto occuparmi d'altri versi, è di rendere conto della diversità di un nostro canto, allora, un canto sacro, perché dico, ciò che mi passione di più, ma di un nostro canto grosso in generale, non è mica tutto gli stesso, c'è proprio una diversità che... di cercare, tutti questi versi che malauguratamente non sono mica trasmessi, beh, faccio nonda, sono stati, sono esistuti e contribuiscono a ricchezza di ciò che abbiamo e soprattutto a diversità boichi, non è mica tutto gli stessi, e quello mi pare importante, è un'orità sferente, amane emanere i ganta d'intertreda o stile musicale di quello che conta eccetera.
0: Dopo campire c'è da essere un altro lavoro, ho visto che è registrato di già un magnifico requiem, c'è un mio amico Pier Marosiede che canta in terza, dure conosciuto uso gappo malgrado a barretta che la mia in capo, è una meraviglia su canto, eh.
1: Allora, questo è un altro repertorio che mi ha attaccato da voi settembre, questi. Allora, è appena sferente, questi si monta un verso che viene da Borta e che, infatti, era quello di Monsieur Grimaldi, Charles Grimaldi, che era appena a memoria viva di Ubaese e Borta, che conosceva tutto, tutta la storia di Ubaese, eccetera. E allora, questi non sarebbe mica una messa che all'origine era cantata a tre voci, eh? Penso io che Nanta, uni pochi canti che erano tradizionali, dopo ello ha composto l'altri canti, non c'erano più, eh? Per costruire una messa di morti più o meno usana. C'è una metà che mi pare tradizionale e l'altra metà che mi pare a sua creazione propria, ma in tutti i casi è di essere interessante ed è bellissima. E si mettono oggi in onto e dà qualcosa di magnifico. Dunque, a dubbiato io a libertà, se tu vuoi, di appiccicare un basso e una terza, ma sempre tenendo a sua maniera di cantare, anche di assai pietoso, assai. Aveva una bellissima voce. E così fage questi siamo un lavoro fra tradizione e aggregazione, invece che per campile eravamo a 100% dentro la restituzione di un patrimonio tradizionale. Questi con la Borta ci sarà appena aggregazione di sicuro, perché chi è qualcosa che è stato messo un padilla da noi di Geraggio, da noi di nostra epica, ecco.
0: Ecco, ma finisce dunque questa missione con un pezzo di Uliberamè. Domine, ringraziate Miguel, forse a un distiorno, in tutti i casi, un ringraziamento per tutto il suo lavoro.
1: Se mi posso permettere, Ovili, sa giù qualche minuto, per dire che ci sarà una presentazione ufficiale di questo film, il 20 giugno in Lamma. Fine dopo un mezz'ora mi presenta il nostro lavoro e il film si potrà passare dentro una sala apposta con un grande schermo e dopo verso il settore di sera ci sarà ancora una notte a Badiella che sarà organizzata in Lama. Ecco, e di noi aspettiamo di fare una presentazione in campile, di sicuro, con la municipalità che ci ha aiutato, che noi ringraziamo, di sicuro. Ma questa non si sa ancora a data e sarà durante la stadina, di sicuro. Ecco,
0: ringraziate, a presto.
1: A ringraziare a voi.

0: Isanti. I vostri Isanti in lingua corsa.
1: Use iungiu a fistemu a San Norbert di Xanten. San Norbert de Xanten è un prete cristiano che fu fondatore dell'ordine di canonici regolari premontati, chiamati di nuovo frati bianchi premontati o, nel linguaggio corrente, premontati. A sua data di nascita sarebbe verso 1080, ma poi essa da 1080 a 1092, non si sa mica bene. È morto, ciò che è sicuro, usei unghio 1134, consacrandosi al suo travaglio d'arcivescovo di Magdeburg. Norbert ha fatto una vita di predicazioni e di penitenza. Dopo la sua 30esima annata fu santificato tardivamente in 1582. In 1524 i suoi reliqui sono ricordati corso dell'Elba per essa protetti e venerati in terra cattolica, di paura che ad un sighi missi in pezzi per i protestanti grani in rivolta.
0: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.